0: Ne numai te chingero che che ten kumakuru wa nyakura success. Wi kama bundu ban.
1: Oruyo niga yoko munyoma. Omenye buya naenda manya bageni.
0: Nakuru wa bugu twara Kenya bau band. Umerana n'umunyangero w'ikingero cy'ikigusi ukiyete nkuma umanyika n'itabuna Ben Gisore akarati gakingero naboniga nigare umurisi w'ikanisa asumuru byo w'entabanania emarago bajarero amona Vincent Babu umerana na Ben Gisore otegerere esabari yaje y'umusiki ngo cyakere cinse 10 cy'amarago.

na kuriya bwo gutwara Kenya Bau Band umera na numunyangero w'ikingero kikigusi ukiyete nkuma umanyika nitabona Ben Gisore akarati gakingero naboniga ni gare umurisi w'ikanisa asumuru buryo w'entabanania emarago baya rero amona Vincent Babu umerana na Ben Gisore otegerere esabari yaje y'umusiki ngo cyakere cinse 10 cy'amarago

na kuruwa gugutwara Kenya Bao Band. Mirana numunyangero w'ikingero cy'ikigusi uciyete nkuma umanika n'utabuna Ben Gisore akarati gakingero naboniga ni gare umurisi w'ikanisa asumuru buryo w'entabanania emarago baya rero amona Vincent Babu umerana na Ben Gisore otegerere esabari yaje y'umusiki ngo cyakere cinse 10 cy'amarago.